rap Michelangelo. Skova rap Michelangelo. Isklesan kip Davida, skova rap Michelangelo. Rap Michelangelo.